hanno ad essere più forti all'inizio, in modo che poi c'è una varietà. Andavano divinamente. 1, 2, 3.

0: Und das ist sozusagen die Geburtsstätte fast aller Gebäude in Lecce, wo der berühmte Leccheser Kalktuffstein abgebaut wird. In den Cave, dem Steinbruch, nicht zu verwechseln mit Gli Scavi, den Ausgrabungen. Hier holt sich der Bildhauer Maurizio Toffoletti heute noch das Material für seine Kunstwerke.
1: Maurizio, come mai tu alle porte del 2000 non solo lavori con questa pietra, ma ci fai persino le sculture?
2: Ma è difficile da spiegare.
1: Prova?
2: Diciamo così, è una questione di passione, soprattutto di passione. Poi mi trovo in una città, diciamo, che ha delle origini basate proprio su questa pietra, no? Sviluppatasi attraverso questa pietra. E da prima attraverso i messapi e poi attraverso, diciamo così, la cultura del barocco.
1: Sì.
2: Un barocco prettamente locale.
1: Certo.
2: E quindi, ecco, una passione. Diciamo, trovandosi in una città così artistica, non si può rimanere indifferenti. E quindi eccomi qua a fare lo scultore.
1: Lo scultore. E cosa ti affascina? Il materiale morbido o la struttura, il colore?
2: A me, diciamo che sono vari aspetti,
1: sì,
2: tra cui il colore, che è un colore solare,
1: sì,
2: e la pietra che si presta sia per delle lavorazioni, diciamo, ricche e barocche, proprio come i nostri monumenti.
1: Sì.
2: Come anche, diciamo, noi giovani che ci affrontiamo ad apprestare, diciamo, questo lavoro, e la utilizziamo per delle forme molto più geometriche. Quindi diciamo che si presta sia per delle forme molto ricche e cariche, appunto come quelle barocche,
1: sì,
2: sia per delle forme e delle strutture abbastanza lineari e geometriche.
1: E a te piace fare tutte e due, sia l'uno sia l'altro?
2: Beh, diciamo di sì.

0: eine Kunst ganz eigener Art, die in Lecce auf eine lange Tradition zurückblicken kann, ist das Cartapesta-Handwerk. Pappmaché-Meister Antonio Malecore kreiert und repariert Heiligenfiguren für viele Kirchen in Italien, aber auch im Ausland. Bis nach Amerika ist sein Ruf schon gedrungen.
1: Io qua ho visto solo dei soggetti religiosi e i pastori. Le è mai venuto qualcuno a chiederle un ritratto suo?
2: No, no, mai.
1: No? Non ha mai fatto una cosa fuori da...
2: Pastori e statue, la maggior parte.
1: Come questa, per esempio?
2: Questa è la statua di Tante Rotti,
1: protettore di Lecce.
2: Sì, protettore di Lecce.
1: Questa dove va a finire?
2: Va a finire, ma sono arrivata. Un signore me l'ha chiesto e gliel'ho fatto. Questa va tutta di cartapesta.
1: C'ha dei clienti famosi, lei?
2: Eh sì, tutti, la maggior parte dei ministri.
1: I ministri?
2: Sì,
1: italiani?
2: I ministri, sì, sì. Infatti, non faccio nomi, ma sono diversi ministri. Adesso sto facendo...
1: Faccio qualche nome.
2: No, sto facendo un presepe per un ministro della Campania.
1: Andreotti c'ha qualcosa di suo?
2: Andreotti, Martinazzoli, Facucci...
1: E con questo dimostrano il loro spirito religioso?
2: Benissimo. No, è anche come arredamento, la maggior parte sono quelli che faccio. Questo qua tutti...
1: Questo è leggerissimo.
2: È leggerissimo.
1: E prendere in mano quello lì? Sarà più pesante, no?
2: No, è leggero, perché è vero? Questo qua si fa di carta pesta per le processioni. Questo non pesa pochissimo, questo.
1: Ammazza.
2: Però, nello stesso tempo, è duro.
1: Non si spacca
2: facilmente. Non si spacca facilmente, come questo qua, no? Mm. Questo qua no, questo è tutto di carta pesta.
1: Anche questo?
2: Tutto di carta. No, la base è di legno.
1: Di legno.
2: Questo qua è tutto di carta, guardi.
1: Incredibile.
2: È tutto di carta, guardi.
0: Und wie sollte es in der Città Chiesa Lecce anders sein? Auch die Accademia delle Belle Arti ist ein ehemaliges Kloster aus dem 16. Jahrhundert. Hier wird wohl dafür gesorgt, dass auch in Zukunft Lecce kulturell einiges zu bieten hat. Im 16. Jahrhundert war Lecce die Stadt der Akademien, in denen nach der Lektüre antiker Autoren festgestellt wurde, dass Lecce die älteste Stadt der Welt sei. Allerdings muss sie sich diesen Anspruch mit einigen anderen Städten teilen. Die gelehrten Akademien brachten es also nur zu bescheidenem Ruhm und Ansehen. Was jedoch nicht heißen soll, dass es in Lecce keine klugen Leute gibt. Wegen seiner intellektuellen Tradition wird Lecce sogar oft das Athen Apuliens genannt.
3: Il cane e il gatto mangiano e dormono.
0: In diesen Hallen wird nicht nur gelehrt, hier fanden auch schon viele Filmemacher eine faszinierende Kulisse. Überhaupt sind es nach den Griechen, Römern, Normannen, Franzosen und Spaniern vergangener Zeiten heute vor allem Italiens Filmregisseure, die sich von Lecce verlocken lassen. Auch ich habe mich hier in Florenz Apuliens sehr wohl gefühlt und möchte dir von meiner Heimfahrt wenigstens einmal auch all das schildern, was Lecce am Abend bietet. Und das beginnt für mich natürlich beim Essen in einer der typischen Trattorie. Aber keine Angst, dich werde ich und kann ich über all den schönen Dingen nicht vergessen. Also dann, bis bald. Ciao, bellissima.
1: Magari con questa cosa fumante che è appena venuto. Certo. Se mi spiego cos'è?
4: Questa è una cosa particolare, un pasto tipico dei poveri, una cosa antichissima.
1: Cioè?
4: Lo si faceva 30 anni fa, diciamo, e lo si faceva in pratica accumulando tutto la roba che rimaneva a casa, verdure, eccetera, eccetera, e si faceva un pasto particolare, certo.
1: Questa cosa rossa che sembra non so.
4: Questo è del semplicissimo grano.
1: Il grano?
4: Tanto che tanta gente non lo conosce come lo facciamo noi. È cotto, niente, messo un po' col sugo, con la cipolla,
1: sì.
4: Ed è soltanto grano, senza pasta e senza niente.
1: E questa qua?
4: Questa è la trippa. È la trippa del
1: vitello,
4: trattata con del pomodoro, con un sughetto.
1: Il vitello usa molto?
4: Certo, certo, è una delle cose che usiamo di più. Il vitello,
1: l'agnello,
4: certo. è una cosa che va per parecchio qui.
1: Senti, ste
4: queste sono le lumache.
1: Le lumache vanno cotte, no?
4: Noi qui le chiamiamo niceggi, le cuociamo con il pomodoro oppure facciamo il vino bianco con la cipolla e l'alloro e facciamo un sughetto a parte.
1: Allora dopo voglio queste.
4: Certo.
1: Senti,
4: certo.
1: Poi questo è un polipo.
4: Questo è più
1: usano moltissimo, no?
4: Sì, diciamo che in una località più o meno balneare come Lecce non poteva mancare il polipo, certo. e l'altro pesce. Certo. Prezzemolo e olio, aceto e aglio e viene condito.
1: Queste verdure?
4: Queste sono le classiche rape affogate, noi le chiamiamo rape affogate, sono rape stufate.
1: Le orecchiette poi?
4: Ecco, le orecchiette si fanno con quelle lì.

0: stati in gennaio del 87, abbiamo scacciato, e siamo a 9 mesi di ritardo.
1: Ma voglio dire che ha un certo stile di vita almeno, è chiaro. Può senz'altro fare la domanda e se ne possono fare.
2: Non è italiano? Per
0: ma no, ma
1: quello non è una corona.
2: Ma non è italiano.
1: Qualche maglietta inglese, un po' di maglieria inglese, ma anche trovo, anche impermeabile, trovo
2: il molto bello.

0: mia di onore.
1: Sì. Faccio.
0: Daniela, scusami. Tu hai io il tempo che tengo chiunque fuori e faccio.
2: Bevono liquori, caffè, tutto c'è, mangiano a campagna, con le botte di vino, qui no, non c'è.